Domani siamo murder. Bang bang bang, lili lili lili lili lili, murder murder.